0: Direttamente dallo studio, grande Mazinga, il nemico resta distante. Alzate il volume delle casse.
1: Music Fantasy, al mixer
2: IS. DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ.

0: Music Fantasy è giunto.
1: Radio RTZ, dopo tanti anni, la supremazia continua.
2: Radio RTZ presenta
3: Qui c'è il confine. A ora inizio Music Fantasy.
4: Ebbene sì, Music Fantasy.
5: Radio RTZ al mixer.
4: Per molti e non per tutti.
5: Giro i dischi
4: di Michael Flower. Auguriamo a tutti un buon ascolto.
5: Vai!
6: DJ Michael Flower Enterprise Corporation Records Studios Tech House Mix Selection.

0: direttamente dalla Blauer Enterprise Corporation Studios, Music Fantasy.
1: Radio Radio Z al mixer.
0: Per molti e non per tutti.
1: Giro i dischi
0: di Michael Blauer. Auguriamo a tutti un buon ascolto.
1: Bye!

0: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Ebbene sì, siamo giunti al termine. Da Michael Flower
2: e Walter Filardi, dallo studio
1: Flower Enterprise Corporation,
2: ha messo i dischi per noi
1: Michael Flower.
2: E a voi buon proseguimento di programma.
3: Avete ascoltato Music Fantasy by Walter Filardi. Music Fantasy è una produzione Radio RTZ.

bella, giovane, sportiva, informata. Questa è Radio RTZ, la radio.

0: Quando hai detto per la prima volta «Mamma, noi eravamo lì». Quando hai occupato il tuo primo banco, beh, noi eravamo lì. Quando hai dato il primo bacio alla più bella della classe, anche quel giorno eravamo lì con te. Poi ti sei sposato, hai messo su famiglia e indovina un po', noi c'eravamo.
1: E anche oggi siamo con tutti voi. Sì, perché la radio ti fa sempre compagnia, ti mette di buon umore e da sempre promuove le aziende giuste.
0: La radio, con te in ogni momento da ricordare.

Nga che il bruco chiama fine del mondo, il resto del mondo lo chiama farfalla. Nga Uzu al solito è profondissimo. Noi non esageriamo. Con un battito di ani con orate portiamo con questa puntata semplicemente a termine un'altra settimana di Almanacca. Bentrovati in antenna da Mergeri Maranca. Vinicius de Moraes, innamoratissimo, mare verde, cielo indaco, non ho mai visto tanta bellezza. Oh mio Dio, quanto è bello il mio Brasile!

Oscar Wilde concentra l'esistenza in un piccolo spostamento di lancette. La vita non è altro che un brutto quarto d'ora, composto da

un po' per gioco, un po' per curiosità, il nostro sguardo quotidiano su un'astrologia. Ariete, uscita di soldi. Toro, niente di straordinario per voi, ma meglio di niente. Gemelli, non chiudete il vostro cuore. Cancro, attenzione alle polemiche in amore. Leone, ostacoli da superare. Vergine, vi attendono alcune emozioni negative. Bilancia, periodo di svolta. Scorpione, momento di grande successo professionale. Sagittario, belle soddisfazioni in arrivo. Capricorno, la luna è dalla vostra parte. Acquario, tuttora vi sembra più semplice da gestire. Pesci, cercate di stare sereni. Mark Twain invita alla navigazione extra web. Tra 20 anni non sarete delusi delle cose che avete fatto, ma da quelle che non avete fatto. Allora levate l'ancora, abbandonate i porti sicuri, catturate il vento nelle vostre vene, esplorate e sognate.

Nel leggere questo messaggio che Pamela ci ha inviato sulla nostra pagina Facebook, qualcuno qui in redazione ha detto che ha esagerato, ma c'è stato anche chi ha provato pienamente. Ecco la frase per accompagnare il Parabens di oggi. Sembra semplice, ma è la cosa più difficile del mondo. Il caffè è un micromondo, una divina commedia da leggere in 30 secondi. Un caleidoscopio sensoriale. Per gustare anche voi Alto Caffè, chiedete qui in radio. Marilyn Monroe, tra i tanti talenti, aveva anche quello dell'autocritica. Sono egoista, impaziente e insicura, faccio degli errori, sono fuori controllo e a volte difficile da gestire. Ma se non puoi gestire la mia parte peggiore, allora sicuro come l'inferno non mi meriti quando sono al mio meglio.

Una donna a causa di una congenicità nasce con 7 personalità. Ed ovviamente hanno sempre ragione tutte e 7. Non a caso noi della redazione rosa di 7va.fm andiamo in onda tutta la settimana. E domani ne riparte un'altra, sempre sotto il segno di Almanacca. Ma prima ancora un disco, un bacio, by Marjorie Maranca. Può sembrare quasi impraticabile, ma

0: Funky Hits Disco Radio.
1: Ciao, sono Sergio. Ti piace la musica rock? Ti piace viaggiare tra i classici di sempre e le hits, ovviamente, rigorosamente rock? Allora ti aspetto su Radio RTZ il mercoledì dalle 21. Vi aspetto, non mancate. Ah, dimenticavo, per veri rock and roll.

Sono Riccardo Pellegrini per ricordarvi l'appuntamento con la musica indipendente. Tutti i giorni 20 minuti di novità discografiche, interviste, approfondimenti. 20 minuti targati Ora Musica.

0: Ba.
1: Sono le 9.
2: Questa è Ram 7 Vacu 5. Ram 7 Vacu 5.
3: It's just the radio, darling. Just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio. We could turn away to another station.
2: Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda Ram 7 Va to 5.
4: Il grazie per la linea ad ogni singola emittente tra le altre radio collegate con la redazione di 7va.fm. Grazie a Giulia Mancini, infaticabile.

Eccola qui, sexy lady di Hatuna, super attiva sempre con mille produzioni.

40.000 tonnellate di mixer voci per Tutik Studi Afterglow, la super frase che intitola questo

Siamo in argento dove c'è la 1 di 7 giorni fa. Il batterista dei Kiss è venuto fuori con un album semplicemente nome e cognome, Peter Criss, in

La pressione torna ad aumentare sul nostro paese, tuttavia qualche disturbo, specie al sud, ci sarà anche nella giornata odierna. Nella prima parte della giornata il sole sarà prevalente quasi ovunque, nonostante la presenza di una nuvolosità irregolare. Qualche pioggia solo sulla Sicilia. Nel pomeriggio tempo via via più instabile al sud, specie aree interne. E sulle due isole maggiori, con rovesce temporali frequenti. Poche variazioni invece sui restanti settori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

Sono Bruna Malaguti, lavoro con la mia voce, questa che state sentendo. Sono conduttrice radiofonica, presentatrice, voce pubblicitaria, voce narrante per documentari e anche DJ. Volete saperne di più? Consultate il mio sito web www.brunamalaguti.it. Bruna Voce, emozioni dentro, sicuro centro.

0: Sono le 10.
1: Benvenuto weekend.
0: Ben ritrovati amici all'ascolto, parte in questo momento l'ultima puntata di stagione di Benvenuto Weekend. E sarà una puntata speciale perché diciamo che sarà una vera e propria festa, ve lo posso assicurare. Io sono Alessandro Parodo, cominciamo.
1: Benvenuto weekend. Con Alessandro Parodo.
0: Ciao a tutti, sono Alessandro Parodo, state ascoltando l'ultima puntata del meglio di Benvenuto Weekend, ma voglio ricordarvi che la prossima settimana daremo il via al

0: tutti, sono Alessandro Parodo, state ascoltando l'ultima puntata del Meglio di Benvenuto Weekend, ma voglio ricordarvi che la prossima settimana daremo il via alla nuova stagione. Vi aspetto.
1: Con Alessandro Parodo, Benvenuto Weekend.

0: alzare il volume. Purple Disco Machine and Kungs con Substitution. Diciamo che è un'ottima canzone di per sé, ma è anche un ottimo brano introduttivo a quello che sarà il primo spazio fisso di Benvenuto Weekend, ossia quello interamente riservato al DJ Vittorio Veneziano per la sua ultima sequenza mixata di stagione, ovviamente in soli 4 minuti. Però vi voglio ricordare che dalla prossima settimana e per tutta l'estate, quindi continuativamente, ci sarà il meglio di questa stagione gloriosa 2025-2026 fino all'inizio della nuova, ossia la 2026-2027. Quindi, per riepilogare, durante l'estate il meglio di Benvenuto Weekend, naturalmente sulla vostra radio preferita. Quindi lascio spazio al DJ Vittorio Veneziano per la sua sequenza 4x4.
1: Benvenuto Weekend.

0: Ciao a tutti, sono Alessandro Parodo. State ascoltando l'ultima puntata del Meglio di Benvenuto Weekend, ma voglio ricordarvi che la prossima settimana daremo il via alla nuova stagione. Vi aspetto.
1: Benvenuto Weekend. Benvenuto Weekend.
2: Disco Story.
3: Disco Story, il brano che ha fatto storia.

0: Il nostro disco story di oggi è entrato nella storia grazie a questo ritmo davvero spettacolare, Miranda con Vamos alla Playa. Parliamo ora di musica italiana grazie ad un artista straordinario. Stiamo parlando di Random, che è in collegamento telefonico con noi e che ringrazio ovviamente per aver accettato l'invito di Benvenuto Weekend. Ciao Random, o meglio ciao Emanuele.
1: Ciao amici, come va? Buon weekend a tutti quanti.
0: Grazie, grazie per essere con noi innanzitutto. So che sei in treno, quindi stiamo facendo questo collegamento in diretta, che più diretta non si può. Allora, Random, come sei nato tu artisticamente? Raccontaci di te, perché siamo curiosoni.
1: Guarda, la mia musica nasce in chiesa, è strano da dirlo. Io mi avvicino alla musica grazie a mio papà e tramite gli strumenti musicali mi avvicino alla musica che avevo 8, 9 anni, 10 anni così, e suonando la batteria in chiesa. I miei genitori sono pastori di una chiesa e dove la musica, diciamo, è una parte molto importante di tutto, no?
0: Sì.
1: E quindi ho iniziato proprio suonando la batteria lì con lui. Lui cantava, suonava la chitarra e io suonavo la batteria.
0: Ma pensa che
1: poi
0: bella questa cosa.
1: Poi piano piano andando avanti.
0: Che bella questa
1: piano
0: cosa.
1: Piano piano andando avanti ho sempre coltivato di più questa passione, questo amore verso la musica, che poi ha preso varie sfaccettature. Quindi nel periodo dell'adolescenza, tramite il rap, il freestyle, ho fatto vari contest, varie cose, e poi piano piano con il cambiare della mia persona anche la mia musica ha cambiato forma, rispecchiando alla fine quello che sono, e oggi sono qua.
0: E tutti i valori che hai sicuramente incamerato, no, in questo tempo, li hai veramente messi nero su bianco sulla canzone che ascolteremo tra pochissimo. Tra l'altro, mi permetto di dire ai nostri amici all'ascolto, fate molta attenzione al testo, perché si parla di un brano che è nato per coinvolgere l'ascoltatore in una riflessione positiva nonostante tutto il caos che c'è intorno, vedere il bicchiere mezzo pieno. Ma di questo vorrei che mi parlassi tu, Emanuele, ecco, e come è nato questo brano meraviglioso.
1: Allora, come ti dicevo, io sono molto credente, quindi questo pezzo nasce in realtà da una preghiera. Avevo 3 giorni per presentare la mia etichetta discografica, il singolo per l'estate,
0: sì,
1: che loro cercavano, e io non ho mai amato fare il singolo per l'estate in realtà, perché mi sembra una cosa molto costruita, no? Il fatto che poi d'estate devi uscire con quelle sonorità, con quella roba, perché è estate. E allora quello che cercavo era una cosa diversa, che potesse comunque rispecchiare il mio messaggio, continuare la narrazione comunque di amore, riscatto e salvezza che voglio portare, però con sonorità diverse. La canzone è arrivata ed è un pezzo che davvero, non voglio dire che ho scritto, ma più che è arrivata, perché è davvero arrivata, ed è un pezzo che riesce secondo me davvero a dire quello che penso e che sto vivendo in questo momento, ovvero che nonostante il caos, la velocità, no, di questo mondo, il fatto che molte volte anche noi artisti, ma anche noi persone normali, in questo caos siamo visti come numeri, come comunque cose che oggi ci sono e domani non ci sono più, il riuscire a riconoscere quello che è il nostro punto fisso nella vita, che io chiamo fede, però comunque uno, qualsiasi altra persona può chiamarla amore, famiglia, amicizia, qualsiasi altro valore, e questo legame è la cosa che ogni giorno a me personalmente, ma penso anche alle altre persone, se riescono a trovarla, ci dà la possibilità di rimanere connessi a qualcosa di vero in questo caos, e di riuscire ad uscire da appunto quello schema che purtroppo noi stessi nel corso degli anni ci siamo creati.
0: Tra l'altro tu stai dando un messaggio importante, cioè in un momento storico come quello che stiamo vivendo, in cui parlare di connessione significa quasi necessariamente parlare di internet, di cellulare, tu invece parli di connessione. Esatto. Con l'elemento fondamentale che è la vita, e questo veramente è un messaggio straordinario, davvero, complimenti. Senti, Emanuele, puoi ricordarci quelli che sono i tuoi contatti per raggiungerti, per seguire tutta la tua attività?
1: Guarda, io sono sia su Instagram, su TikTok, dappertutto, mi chiamo Random, semplicemente, e niente, cerco di comunicare quello che ti sto dicendo ogni giorno.
0: E allora fallo anche adesso, grazie alla tua canzone. Ti cedo virtualmente questo microfono che sarà sempre a tua completa disposizione. Grazie ancora per aver accettato l'invito di Benvenuto Weekend. Amici, era con noi Random.
1: Ragazzi, ora, in questo momento, fate molta attenzione perché state per ascoltare il mio nuovo singolo fino

0: Benvenuto weekend! Benvenuto weekend!
1: Ciao a tutti, sono Alessandro Parodo, state ascoltando l'ultima puntata del meglio di Benvenuto Weekend, ma voglio ricordarvi che la prossima settimana daremo il via alla nuova stagione. Vi aspetto.
0: Benvenuto weekend!

uno di quei brani che ti fa dire e chi si ferma più? Hugo, Email, Angel e Alternate con Moving Through the Sun, e il Sun, cioè il sole è qui sopra di noi, però attenzione, perché durante la stagione più calda ci sarà sempre la musica fresca della vostra emittente e ci sarà anche il meglio di Benvenuto Weekend, c'è il DJ Beda, adesso.

0: DJ Beda con Love in Time e adesso Coming Soon Radio.
1: Benvenuto Weekend, presenta
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Siete le sorelle Owens?
4: Sì, se amiamo qualcuno muore.
3: Ma dai, a settembre
4: siamo streghe.
3: Ritorna la magia.
4: E siamo maledette.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
3: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
6: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
8: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
9: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
7: A me importa.
10: Coyote vs Acme!
11: Idiota!
10: Al cinema dal 2 settembre!
12: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
13: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
14: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
13: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
15: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
16: Amiche per la vita!
13: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
1: Benvenuto Weekend!
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Musica senza confini.
0: Ciao a tutti, sono Alessandro Parodo. State ascoltando l'ultima puntata del meglio di Benvenuto Weekend, ma voglio ricordarvi che la prossima settimana daremo il via alla nuova stagione. Vi aspetto.
1: Benvenuto Weekend.

0: mai più.
1: Noemi con Tu cosa fai questa sera. Tra pochissimo sarà la volta dell'ultima sequenza mixata per questa stagione, ovviamente, di Benvenuto Weekend, curata dal DJ Mix Mauro Guazzotti, e sempre musica.

0: tutto il weekend.
1: Ciao a tutti, sono Alessandro Parodo, state ascoltando l'ultima puntata del Meglio di Benvenuto Weekend, ma voglio ricordarvi che la prossima settimana daremo il via alla nuova stagione. Vi aspetto.
0: Benvenuto Weekend! Benvenuto Weekend!
1: Lui è sempre con noi e anche in questo gran finale di stagione non può mancare assolutamente. Il DJ Mix Mauro Guazzotti da Milano per la sua sequenza mixata.
2: Benvenuto Weekend. Tutta

0: Alessandro Parodo, benvenuto weekend.
1: Amici, siamo arrivati al momento dei saluti, si chiude anche quest'ultima puntata del meglio di Benvenuto Weekend. Vi abbiamo fatto compagnia per tutta l'estate, io sono Alessandro Parodo, voglio semplicemente ricordarvi che dalla prossima settimana daremo vita alla nuova stagione, quindi vi aspetto numerosi come sempre. Vi saluto con una canzone azzeccatissima per salutare l'estate dei Righeira, è L'estate sta finendo, appuntamento a tra 7 giorni, ricordate. Nuova stagione di Benvenuto Weekend.

0: dedicato alla musica indipendente, ora musica weekend in questo caso, perché il sabato e la domenica vi faccio riascoltare tutte le novità della settimana. Io sono Riccardo Pellegrini, pronto con le novità di oggi, che però sentiamo tra poco, perché prima c'è un classico.
1: Ora musica story.
0: 1979.

Put Love on Me, grande pezzo dei Delegation, oggi ad aprire Ora Musica dal loro album Eau de Vous, album davvero bellissimo, molto funk del 1979. Siamo alla novità, al primo ascolto, vi presento A Metà Strada.

0: Da esiste perché sai, l'amore è un posto.
1: Ora musica, l'intervista.
2: Oggi a Ora Musica, nello spazio interviste, parliamo di Marziam, in programmazione con Canzone di Lucio Dalla, la sua reinterpretazione di questo brano. Ci sono diverse cose che mi incuriosiscono e allora mi collego subito con lui, che sta in Francia, se ho capito bene. Ciao, ben trovato.
3: Ehi, ciao, grazie. Sì, sono in Francia.
2: Allora, Marziam, all'anagrafe Christian Edgardo Del Negro.
3: Esatto.
2: Vogliamo partire dal tuo nome d'arte? Ho letto come è nato il tuo nome d'arte, mi è piaciuto molto. Ce lo racconti?
3: Sì, brevemente, ti ringrazio per la domanda. Ero molto giovane, stavo facendo volontariato per un'associazione di trasporto anziani e disabili. E, era un periodo un po' particolare. Una signora anziana al telefono sembrava mi conoscesse da sempre. Quindi io, un po' incuriosito, un po' per volontariato, le chiesi se aveva bisogno di qualcosa, di pane, qualcosa che gliel'avrei portato così che l'avrei conosciuta di persona. Quando la incontrai andò avanti a parlarmi di me finché alla fine disse: aspettami qua, ho una cosa per te. È andata in un'altra stanza, io ero giovanissimo, è tornata a mani vuote. Io pensavo 100 euro, 50 euro per l'associazione, invece mi disse: ti regalo un nome, perché nessuno regala un nome, ti regalo Marziam. Io non ci feci caso, poi dopo invece con il progetto della musica lo usai un po' casualmente, da lì non l'ho mai più abbandonato.
2: Perché ti definisci il non cantante?
3: Ma in realtà non so neanche se so cantare bene. Intanto non ho mai pensato nella mia vita di fare il cantante. Mi stupisce molto la situazione generale, politica, alla quale sono interessato. Mi piace il mio lavoro e il canto l'ho sempre vissuto come un modo per comunicare, per esprimermi, per sfogarmi, per scrivere. Quando ero più giovane dicevo: canto per non andare dallo psichiatra. In realtà
2: liberatorio,
3: sono,
2: quindi
3: sì, poi sono comunque una persona molto creativa e quindi anche giocare con la musica per me è un dono, ecco.
2: Tra l'altro, di musica che ti riguarda ce n'è parecchia, perché vedo che c'è un EP, reinterpretazioni, e poi però anche un album di inediti che dovrebbe arrivare per l'autunno, giusto?
3: Sì, siamo usciti con questo singolo, Canzone, che mi sembrava un po' il più simpatico per l'estate. E nelle prossime, il 28 di settembre uscirà questo EP con altre canzoni, tra cui sempre si chiama Reinterpretazioni, la raccolta, proprio perché sono tutte cover.
2: E tra l'altro vedo che si va dai Placebo, sì, a Michele Bravi, cioè molto ampio come forbice per quanto riguarda i generi, diciamo, no?
3: Sì, senza mettermi in confronto con questi artisti, ovviamente, soprattutto, non so, anche per dire, Dalla cantare Canzone, o in questo EP c'è anche Mango con Bella d'estate. Bello. Capisci che per un non cantante soprattutto
2: però sai soltanto, che a volte quando c'è il cuore si batte la tecnica.
3: Bravo, io la penso così, però sono comunque artisti che hanno un cuore imparagonabile, quindi è soltanto un gioco ed è soltanto un utilizzo che io ho fatto di qualcosa di loro che sento anche mio, tutto lì.
2: Noi adesso andiamo ad ascoltare Canzone, con la promessa di risentirci quando poi uscirà il tuo album di inediti, che mi incuriosisce.
3: Non
2: diamo
3: l'ora
2: a chi ci segue le coordinate per raggiungerti.
3: C'ho Spotify, dove raccolgo insieme anche ad altri distributori come Apple Music eccetera tutta un po' la mia musica. Non sono un grande amante dei social, ma ho un profilo TikTok e un profilo Instagram sempre con il nome Marziam.
2: Ti raggiungeremo lì, quindi
3: sì,
2: ecco.
3: Sì.
2: Grazie a Marziam per essere stato a Ora Musica.
3: Ringrazio te, saluto tutti e una buona giornata.

0: Maurizio Pirovano è tornato con un nuovo album che si chiama Fiori dal deserto e questo singolo Commedia americana che troviamo nelle varie classifiche di gradimento radiofonico, visto che è molto trasmessa dalle radio. Bentornato Maurizio Pirovano. C'è anche Vincenzo Capua a Ora Musica. Nuovo singolo si intitola Non ho mai imparato.
1: Non ho mai imparato come si fa a crescere.

non ho mai imparato che questa felicità è solo dentro di noi. Da questa frase che chiude la canzone di Vincenzo Capua potremmo aprire un bel argomento, no? Di quegli argomenti interminabili. La felicità. Cos'è la felicità? Spesso la felicità è quella cosa che quando c'è non riconosci, poi quando ti capita di rivivere un ricordo o cose di questo tipo dici: ah, come eravamo felici. E allora lì te ne rendi conto che insomma l'hai vissuta.

Da Bologna e Tepura con Baby Turesti. Tepura sono nati nel 2025 da un'idea di Dennis Forlani e Andrea Papotti, e questo è il loro nuovo singolo. Tra le novità di Ora Musica, già da qualche settimana c'è anche Casper, la canzone di Silvia Alibrandi.

Silvia Librandi, anche oggi in programmazione con Casper. E a proposito di brani in programmazione ad alta rotazione, la più trasmessa della settimana ora, Kelly Jones.

Francesca Zagara con Davide Buzzi, Come non ci fosse un domani, è il titolo del loro brano pubblicato in occasione dell'estate 2026, oggi ancora qui a Ora Musica tra le nostre promozioni. Spazio adesso a Sorriso, Dillo alla Luna. C'è una...

Dillo alla Luna, la canzone di Sorriso, anche oggi in promozione qui a Ora Musica. Oh, torna Charles Oniabor, figlio del leggendario musicista nigeriano e pioniere dell'afrofunk William Oniabor. Lui è cresciuto tra Nigeria e Italia, esce un album bello ricco, sono ben 18 tracce, e il singolo che lo rappresenta è Cho Cho Cho.

0: ngwa si eba po.
1: Ciao ciao ciao, questa è la canzone che rappresenta l'album di Charles Onyabor. L'album si chiama Legacy Continua e sta andando già molto forte in diversi paesi d'Europa, compreso naturalmente la Nigeria, che è il suo paese d'origine. L'hai ascoltato qui, Aura Musica.

Radio RTZ presenta Qui c'è il confine. Ora inizio Music Fantasy.

0: Michael Flower, DJ della Music Fantasy. A tutti gli ascoltatori di Radio RTZ,
1: direttamente dalla Flower Enterprise Corporation Studios, auguriamo a tutti un buon ascolto.

0: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Ebbene sì, siamo giunti al termine. Da Michael Flower
2: e Walter Filardi dallo studio
1: Flower Enterprise Corporation
2: ha messo i dischi per noi
1: Michael Flower.
2: E a voi buon proseguimento di programma.
0: Ora musica,
3: le novità del giorno.
4: Uscivi in ballo.

Ora musica, novità al primo ascolto per i Tutto Tace. Tutto Tace è il risultato dell'incontro di Massimo Rusi, cantante e chitarrista, con Riccardo Quelderiso, Federico Bentivoglio e Andrea El Calofi, che è chitarrista di questo progetto, che ora esce con questo singolo, che rappresenta naturalmente un disco che arriverà nelle prossime settimane e si intitola Signori. Altra novità di Ora Musica riguarda Gianluca Amoruso. La canzone si chiama Pura Così.

0: fino a impazzire.
1: Pura così, nuda così, sotto la pelle fino a impazzire. Questo canta Gianluca Amoruso in questa sua nuova canzone, novità Aura Musica. Spazio anche a Tati S, giovanissima voce in programmazione già da diverse settimane, con questa canzone che è L'incontro.

La meteo sul giornale che ci racconta di sole. Ed io vorrei andare al mare, ma non si può, dici che devi lavorare. Il

0: Lontana. E noi si resta qua.
1: Las Vegas è lontana e noi si resta qua. Anche oggi Davide Buzzi con Matto di te qui a Ora Musica nel nostro spazio novità della settimana. C'è anche Nearco.

abbiamo una vita sola, ce lo ricorda Nearco con questo singolo ad altissima rotazione qui a Ora Musica. Novità per Nicola Ferrari, questo artista di Sassuolo che è veramente inesauribile, un singolo dietro l'altro, alternando canzoni in inglese e canzoni in italiano. Questa è in italiano e si intitola Le cose che sai.

0: Le cose che sai, la canzone di Nicola Ferrari oggi chiude il nostro spazio Ora Musica. Se volete vi segnalo la pagina Facebook Ora Musica e anche la mia pagina Instagram per entrare in contatto con me, Riccardo Pellegrini, tutto attaccato. In radio ci ritroviamo domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

0: Music Fantasy.
1: Ciao, sono Walter Filardi, direttore artistico, DJ della Music Fantasy.
2: Hola, soy Don Diego, DJ della Music Fantasy.
3: Ciao, sono Albi S, DJ della Music Fantasy.
4: Ciao, io sono Matteo Rossi, DJ Music Fantasy.
5: Ciao a tutti, sono Michael Flower, DJ della Music Fantasy.
0: Music Fantasy.
5: Vi ricordo la musica mixata alle ore 12:20, 16:45, 18:20. E tutte le sere a mezzanotte
1: con i migliori DJ del sistema planetario. Che sono qui alla console della Music Fantasy. Da Don Diego,
5: Walter Filardi,
1: Albi S,
4: Matteo Rossi,
6: House Music,
5: Michael Flower.
3: Vi aspetto. Ciao.
5: Vi aspetto.
4: Vi aspetto.
2: Vi aspetto. Hasta luego, mi gente.
1: Da Walter Filardi è tutto. Ciao.
0: Music Fantasy.

0: sono le 14.
1: Questa è RAM 7 Vaccio 5. RAM 7 Vaccio 5. It's just the radio, darling, just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini, va ora in onda RAM 7 Vaccio 5.
2: Il grazie per la linea ad ogni singola emittente tra le altre radio collegate con la redazione di 7va.fm, grazie a Giulia Mancini, infaticabile.

80.000 tonnellate di mixer voci per Tutti che studi Afterglow, la super frase che intitola questo pezzo contenuto all'interno di Rebirth.

La procedura che osserviamo dal lunedì al venerdì, perché siamo in fase weekend, il servizio Almanacca è gratuito, non costa nulla, ma siamo in piena fase weekend, allora solo le sette prime della classe consecutivamente senza soluzione di continuità, e allora Catalano da Perfect Storm è

0: Sono le 15.
1: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
2: Dalla redazione di Sette va, Arma con Jafar Staticon, DJ.

si sa che tutto quanto l'arco settimanale non si muove, però l'arco settimanale cosa fa? Raccoglie i dati. Perché già si è al lavoro con quello che sarà il responso per la graduatoria del prossimo arco settimanale, però non iniziamo a guardare sul futuro, per quello ci sono le previsioni meteo, non dico la viabilità perché la viabilità dà la situazione attuale, ma c'è lo zodiaco guarda ancora più in futuro come volete, o c'è la previsione del giorno, la previsione del giorno o quella settimanale o quella mensile, ma noi invece qua siamo dei comuni mortali della dance. Beh, non tanto comuni perché siamo i migliori, noi ci mettiamo solo la voce, perché chi si loda si imbroda, io dico solo delle cavolerie come quella che avete appena ascoltato, o quelle perché ne erano tante, ma in realtà la musica è la migliore perché è quella più ballabile, quella più in del momento all'interno del

fino in fondo, fino agli effetti. Gordo and Humid Who Energy al 7, al 6 però c'è Marty Twerk, eccola qui che arriva con la sua sensualissima Sei Mio.

stavolta non c'è tempo perché dobbiamo consumare le sonorità che caratterizzano l'oro di questa settimana. Anche la versione 2026 di Estate ABB raggiunge il vertice. La super regina dance Hatuna in vetta alla K7.

0: abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va and 7va.it Arma con Jafar Zodigan DJ
1: from 7va.fm/Alti Radio.

La pressione torna ad aumentare sul nostro paese, tuttavia qualche disturbo, specie al sud, ci sarà anche nella giornata odierna. Nella prima parte della giornata il sole sarà prevalente quasi ovunque, nonostante la presenza di una nuvolosità irregolare. Qualche pioggia solo sulla Sicilia. Nel pomeriggio tempo via via più instabile al sud, specie aree interne. E sulle due isole maggiori, con rovesce temporali frequenti. Poche variazioni invece sui restanti settori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

come promesso, inizia il momento elettronico. E iniziamo con il disco della Karin. Your Love, disco Tambra. Quattro dischi in croce. Poi Bullet, buonasera.

slogan. Non c'è pace fra le cosce.

0: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Avete ascoltato Music Fantasy by Walter Filardi. Music Fantasy è una produzione Radio RTZ.

Eh sì, l'estate sta per finire, ma Benvenuto Weekend sta per tornare. Con me, Alessandro Parodo, da fine settembre. Naturalmente.

in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, starter di puntata Next Generation, che raccoglie sempre di più il vostro consenso, e questo non può farci altro che piacere. Iniziamo subito con quello che è

Way Home, atmosfere delicate, dolcemente lente per Brenda James, che in questo momento, ed è l'unico caso per la breve storia di 10 settimane di Next Generation in cui la stessa firma vanta due pezzi nella top 7, perché presto la incontro

0: Sono le 18.
1: From 7va.fm Orito Radio All Go Day. From 7va.fm Alt Radio All Go Day. From 7va FM Alt Radio All Go Day. From 7va FM Alt Radio All Go Day. From 7va FM barra diagonal alter radio algo de
2: From 7va FM alter radio all go day
1: From 7va.fm barra alter radio all go day
3: From 7va.fm alter radio all go day
1: From 7va.fm slash alter radio all go day From 7va.fm slash altiradio.
4: Eccoci sullo starter di puntata, nuovo numero di Algo Day, un Algo Day particolare incentrato su un personaggio. Stiamo parlando di Erika Puzzone. Perché personaggio? Perché è caratterizzata dal suo amore per gli animali, però è anche in giorni frenetici ed attesa pieni di adrenalina, perché due pubblicazioni davvero nell'immediato. Stiamo parlando di un singolo che uscirà su tutte le piattaforme, ma anche e soprattutto di un libro che racconterà della sua storia di infanzia. Questo come cappello introduttivo, però lasceremo sicuramente a lei la parola, partendo proprio dai quadrupedi, pelosetti, pets, insomma non si sa come chiamarli. Io sono più gattaro, non so se tu se fai più cagnara, nel senso non del, diciamo, rumore, ma dell'amore per i cani, no? Sei una cinofila, giusto?
5: Sì, salve, sì, non tanto cinofila, ma sono una volontaria, quindi sono una guardia ecozoofila e anche presidente di un'associazione per animali. Sono più cagnara, ne ho due piccoli, fatto come figli, e tra l'altro ne ho salvati parecchi, tanti dal 2020, e da lì ho detto ok, questa è la mia vocazione tra virgolette di salvare gli animali, perché ogni tanto mi chiamano persone anche da numeri sconosciuti e lì mi scrivono, amano anche di notte per cercare di salvarli.
4: E beh, insomma, una volta c'erano i famosi fogli attaccati sui pali in fotocopia, oggi invece con i social almeno si fa subito rete quando c'è bisogno di dare una mano per un'adozione, un salvataggio, appunto una cosa del genere. E quindi invece, introducendo il discorso del libro, prima di fare una pausa musicale, dacci soltanto ciò di cui andremo a parlare tra un attimo.
5: Sì, il libro si intitola Fratelli sotto lo stesso cielo, che uscirà a gennaio, e parla proprio dell'infanzia tra me e mio fratello, appunto, disabile, perché ho visto proprio la sua vita, ecco, quindi nei miei occhi si vede tutto quello passato.
4: Allora, facciamo una pausa musicale dedicandola un po' ai nostri amici a quattro zampe, e poi parliamo di questo libro molto impegnato.
5: Perfetto.

0: telefonica con noi per questo numero di Algo Day, un numero imbevuto, così come detta il periodo davvero d'amore. Abbiamo parlato dell'amore verso i pets, che è sempre crescente, e si dice da come hai il rapporto con gli animali adottati, gli animali da compagnia, da lì si vede anche come gestisci l'amore con le persone. Anche io sono molto legato a mia sorella, devo dire la verità, adesso apro un po' anche il mio cuore, però dobbiamo parlare di te, di questo importante libro che tocca argomenti delicati. Come hai snocciolato questa pubblicazione, questo scritto?
1: L'ho snocciolato perché mi è venuto in mente di dire, ma perché stare nel silenzio? E sì, sono una sorella di un ragazzo disabile che lui non parla, quindi ha un blocco, e allora voglio essere io la sua voce, voglio essere io la sua penna, quindi ho iniziato a scrivere questo libro, oltre al fatto anche della canzone. E lui mi ha sempre incoraggiato, diciamo, a non fermarmi, e ho sempre comunque continuato a lottare sia per lui che per me, soprattutto per lui, perché lui non ha, tra virgolette, voce. Non può gridare, non può dire aiuto, quindi sono io la sua voce, ecco.
0: Insomma, un legame davvero d'acciaio, è proprio il caso di dire, un legame davvero formidabile che vi lega. Che differenza c'è d'età?
1: 3 anni, lui è più grande di me, lui ha 33 anni e io ne ho 30.
0: Ah, perfetto. E quindi insomma troveremo questo libro, di cui noi naturalmente diffonderemo la copertina. E poi ci hai fatto un altro regalo molto importante, perché adesso stiamo per ascoltare in anteprima il disco che sarà invece disponibile da gennaio.
1: Sì, 31 di gennaio uscirà proprio su Amazon Music e su Spotify, quindi, ma poi piano piano a gennaio usciranno delle belle bombe a sorpresa, sì.
0: E allora annunciacelo, che così lo ascoltiamo.
1: Io e te.
0: Erika Punzone.

0: grande profondità abbiamo ascoltato questa Io e Te, e non vediamo l'ora di vederla crescere nei consensi. Ripetiamo che Erika Pulzone ci ha fatto il regalo di poterla avere in anteprima addirittura sull'uscita, che invece è prevista per il 31 gennaio. Erika, ti ringraziamo per aver accolto il nostro invito, ti ringraziano anche gli amici animali che sono all'ascolto, perché insomma sono tante le persone che sentono le nostre oltre 80 alte radio collegate con la redazione di Setteva.fm, ma giustamente i pets che sono presenti sicuramente con l'udito, no, sopraffino che hanno, godono anche loro delle trasmissioni radiofoniche. E poi insomma abbiamo toccato questo argomento davvero importante, teso all'inclusività. Dalla storia di te e tuo fratello insomma nascono vari insegnamenti per dei comportamenti che devono sempre crescere nel livello civile, nel livello di inclusione, di aiuto e, come dici tu stessa, di dare voce, giusto?
1: Esatto.
0: Ok, scusami, ho detto un po' troppo, che ti ho lasciata quasi senza parole, però vogliamo poi dopo vogliamo poi risentirti presto, no? Circa sia la tua associazione che cura l'attenzione verso gli animali, ma vogliamo sentire, diciamo, passo per passo come vanno le cose non appena saranno usciti questi due prodotti divulgativi, un libro e un disco insieme, anche se disponibili separatamente. Grazie ancora.
1: Esatto.
0: Dici, allora possiamo seguirti sui social, Erika Pulzone su Facebook, presente anche in Instagram.
1: Sì.
0: In Instagram.
1: Sì, ce l'ho.
0: Sempre Erika Pulzone col K, giusto?
1: Allora, è un po' diverso, ti dico, eri.cap con la K, 94, però sì, Erika Pulzone.
0: Ok, ciao Erika, a presto, alla prossima.
1: Ciao, grazie a voi, grazie a tutti, ciao.
0: Ciao, era Erika Pulzone, termina qui questo numero di Algo Day. Naturalmente domani alla stessa ora sulla vostra Radio del Cuore già ci sarà un'altra edizione. Per adesso la linea torna allo studio centrale di ogni singola dell'Alte Radio Group. È tutto per il momento dalla redazione di Setteva.fm. A te logo da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/Alti Radio. All go day.
3: All go day.
2: All go day. All go day. From 7va.fm/Alti Radio.

0: Radio RTZ presenta Qui c'è il confine. A ora inizio Music Fantasy.
1: Radio Eritizita and Music Fantasy present mixes Don Diego.

0: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Un saluto a todos y buena escucha. Hasta la vista, muchachos. Ciao!

0: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Sette va, Arma con Jafar Sadikon, DJ.

si sa che tutto quanto l'arco settimanale non si muove, però l'arco settimanale cosa fa? Raccoglie i dati. Perché già si è al lavoro con quello che sarà il responso per la graduatoria del prossimo arco settimanale, però non iniziamo a guardare sul futuro, per quello ci sono le previsioni meteo, non dico la viabilità perché la viabilità dà la situazione attuale, ma c'è lo zodiaco guarda ancora più in futuro come volete, o c'è la previsione del giorno, la previsione del giorno o quella settimanale o quella mensile, ma noi invece qua siamo dei comuni mortali della dance. Beh, non tanto comuni perché siamo i migliori, noi ci mettiamo solo la voce, perché chi si loda si imbroda, io dico solo delle cavolerie come quella che avete appena ascoltato, o quelle perché ne erano tante, ma in realtà la musica è la migliore perché è quella più ballabile, quella più in del momento all'interno del

fino in fondo, fino agli effetti. Gordo and Humid Who Energy al 7, al 6 però c'è Marty Twerk, eccola qui che arriva con la sua sensualissima Sei Mio.

0: abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va and 7va.it Arma con Jafar Zadigan DJ
1: from 7va.fm/altiradio.

0: La rimonta dell'alta pressione non garantisce stabilità a tutto il nostro paese. Nella prima parte della giornata il soleggiamento sarà ampio da nord a sud, con il cielo che risulterà al massimo parzialmente nuvoloso. Isolati fenomeni saranno possibili sulla Sicilia settentrionale e sul Reggino. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente stabile, non sono attese particolari variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Anche noi siamo partner di radiospeaker.it, il più importante sito italiano che parla di radio. Oltre alle radio news, le interviste e gli annunci di lavoro, radiospeaker.it è leader nella formazione per la radio.

0: sono le 20.
1: Musical Chatter. Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. Per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca.
2: Bentrovati amici di Musical Chatter, pronti per una puntata tutta di chiacchiere e di musica. Ci sono canzoni nate per farci muovere, ma che sotto la cassa dritta nascondono anche domande profonde. Pensiamo a due epoche diverse, gli anni 80 e gli anni 90. Nel 1983 David Bowie ci invitava in pista con Let's Dance. A un primo ascolto sembra un inno funk leggero e spensierato, ma in realtà Bowie usa quel ritmo travolgente come uno scudo, un invito a ballare per tenere a bada le paure, le inquietudini e le ombre di un mondo che ci spaventa. Il ballo diventa un rito di sopravvivenza. 10 anni dopo, nel 1993, il testimone della cassa dritta passa a Hathaway con il classico Eurodance What is Love. Qui il contrasto si fa ancora più netto, la musica ci trascina letteralmente in pista, ma la voce continua a ripetere ossessivamente una domanda universale: che cos'è l'amore? Non è solo una hit estiva questa, è il ritratto di una ricerca interiore vestita da festa. Due brani, due decenni, ma la stessa identica magia. Usare il ritmo per esorcizzare i dubbi del cuore.

E rieccoci pronti per un'altra accoppiata di ascolti, scelti per una somiglianza tematica, l'amore totale, ma in contrasto fra di loro. L'amore ha tante sfumature e la musica sa come trasformarlo in qualcosa di sacro. Vi propongo un viaggio che unisce due voci femminili straordinarie attraverso una somiglianza nel messaggio, ma espressa con stili musicali opposti. Da un lato ci ascolteremo la regina del soul, Aretha Franklin, con I Say a Little Prayer. Questa non è una classica canzone romantica, è una preghiera quotidiana e solare, perché Aretha Franklin riesce a trasformare i gesti semplici di ogni giorno, come truccarsi o prendere il caffè, in un pensiero costante, luminoso, verso la persona amata. C'è quindi un'energia vitale. Dall'altro lato vi propongo un salto generazionale. Cambiamo poi totalmente atmosfera con Adele, che reinterpreta un capolavoro di Bob Dylan, Make You Feel My Love. Qui l'energia soul lascia spazio a un'intimità assoluta. Non ci sono cori trascinanti, ma una promessa sussurrata al pianoforte. È un amore totale, protettivo, che va dritto al cuore dell'ascoltatore, di noi ascoltatori, senza filtri. E se Aretha Franklin cantava l'amore, celebrava la vita, Adele canta l'amore che cura le ferite. Due modi diversi di dire io ci sono per te. Ascoltiamoceli.

Ed eccoci ancora insieme, proseguiamo con un altro paio di ascolti, questa volta sul tema del viaggio e la malinconia, ma interpretata in due modi diversi. Per salutarci, navighiamo nei territori della memoria e del mistero con due brani che fanno della nostalgia la loro forza motrice, seppure con due tipi di viaggio nostalgico molto diverso. Salpiamo alla fine degli anni 60 con i Procol Harum e la loro Salty Dog. Qui il viaggio è epico, anzi oceanico. La musica ci porta in mare aperto, unendo un'orchestra maestosa a un organo suggestivo, e c'è un senso di mistero e di malinconia marina. Il racconto di marinai sospesi fra la meraviglia e la paura dell'ignoto. E la musica qui che diventa cinema e pittura, ci costruisce delle immagini visive grazie ai suoni. Ma dalle tempeste dell'oceano poi passiamo, come secondo e ultimo ascolto, a un viaggio tutto interiore grazie ai The Cranberries e Ode to My Family, una hit degli anni 90. Se il successo fa rumore, questa canzone nasce invece dal silenzio della nostalgia. Qui non c'è un viaggio verso un mare lontano, ma un viaggio a ritroso nel tempo, verso le proprie radici, verso la famiglia, l'infanzia perduta. La voce di Dolores O'Riordan ci culla con una dolcezza che fa quasi male. Due sguardi malinconici, uno rivolto all'orizzonte infinito del mare davanti a noi, l'altro invece all'indietro, al calore della casa che ci siamo lasciati alle spalle. E con questo Silvia Dini vi saluta, vi auguro un buon ascolto e rinnovo l'appuntamento sempre qui, sempre su questa radio, alla prossima puntata di Musical Chatter.

0: su
1: Chilling Me Softly.
2: Smooth Night.
3: The best contemporary jazz in the world.
4: Chilling Me Softly.
2: Smooth Night.
5: I like Chilling Me Softly.
2: Smooth Night.
6: Chilling Me Softly 3.0.
1: Un programma di Patrizio Sigone.
7: Eh sì signori, siamo nuovamente qui. Ben ritrovati a tutti e soprattutto un buon Chilling Me Softly per tutti. Sono Patrizio Sigona e siamo qui con la 3.0 di questa stagione che sta per prendere il via, anzi ha preso il via già dalla settimana scorsa. Questa è la seconda puntata di una lunghissima stagione che ci vedrà insieme. Che cosa ascoltiamo? Solo novità, grandissimi successi della contemporary jazz più moderna, della smooth jazz, della fusion, della rhythm and blues, insomma di tutto ciò che ci piace. A me piace, ma anche a voi piace, perché io lo so, state diventando sempre di più e questo mi fa felicissimo. Ma adesso bando alle ciance o ciancio alle bande e andiamo a cominciare. Oil Sick insieme a Jeff Ryan con Yes!

0: Un duo formidabile per iniziare questa nuova puntata di Chili Me Softly, il tastierista britannico Oil Sick insieme a Jeff Ryan e il suo sassofono in questo brano che era dell'aprile dell'anno 2026. Ma a proposito di sassofono e quindi di strumentiste bravi, bravissima, veramente brava, ci sta per venire a trovare un'amica, una delle tantissime amiche di Chili Me Softly. Ogni stagione ci abbiamo sempre più amici che ci seguono oltre Manica, oltre Oceano, oltretutto eccola qui, è sempre lei con il suo ultimo singolo. Sto parlando di Paula Atherton a Chili Me Softly, Small Night.
1: Hey everybody, saxophonist vocalist Paula Atherton here, and you can listen to me right here on Chilling Me Softly, Smooth Night.

0: ma gente come Billie Holiday, Charlie Parker, Cannonball Adderley, Davis Sambor, cosa possono aver fatto a questa signora? Quanta influenza positiva possono aver tramandato a questa signora che alla giovane età di 9 anni ha iniziato a suonare il sax, dedicandosi poi successivamente al jazz e ispirandosi ovviamente. Questo è il singolo Right on Time.
1: State ascoltando Chilling Me Softly.
2: The best contemporary jazz in the world.

0: punk tra i più attuali, ovviamente, del sassofonista e compositore Michael Case, che ci ha fatto ascoltare appunto Wipes, queste atmosfere, queste melodie, queste emozioni, le Wipes. Ma come vi avevo già promesso nella scorsa puntata, la nuova edizione, la 3.0 di Chilling Me Softly, non vuole far parlare il conduttore, cioè il sottoscritto Patrizio Sicona, ma vuole far parlare proprio solo voi che siete sia voi ascoltatori, ma soprattutto voi artisti, come il caso di questa nuova arrivata stupenda.
1: Hello everyone, I'm Ryu Jisoo, the vocalist of Marchio Bozza Band, and you're listening to Chilling Me Softly Smooth Tonight.
2: Sono Ryu Jisoo, il cantante della Marco Bossa Band, e state ascoltando Chilling Me Softly Smooth Night.
1: Marchio Bossa is a globally renowned jazz bossa nova project with 25 years tradition, founded in Italy by brothers Pippo and Piero Lombardo.
2: Marco Bossa è un progetto jazz di bossa nova di fama mondiale con 25 anni di tradizione, fondato in Italia dai fratelli Pippo e Piero Lombardo.
1: Thankfully, and I have been honored to be its main vocalist for the past 5 years.
2: Per fortuna, e sono stato onorato di essere il suo cantante principale negli ultimi 5 anni.
1: After years of remote collaboration across 9,000 kilometers between Korea and Italy.
2: Dopo anni di collaborazione a distanza su 9,000 chilometri tra Corea e Italia,
1: I finally crossed the distance to meet my Italian bandmates in person and complete this dream song together.
2: Finalmente ho attraversato la distanza per incontrare di persona i miei compagni di band italiani e ho completato insieme questa canzone da sogno.
1: So, this beautiful song is our golden story.
2: Questa bellissima canzone è la nostra storia d'oro.
1: Please feel the vibe with us and enjoy listening to Golden Dream.
2: Sentite l'atmosfera con noi e divertitevi ad ascoltare Golden.
1: Kisses from

smooth jazz contemporanea di tutto il mondo, sono presenti su tutte le radio, sono loro, il marchio Bossa, oltretutto un onore italiano con Piero e Pippo Lombardo che saluto, ciao Piero, ciao Pippo, ma soprattutto con la bellissima voce, ma anche la bellissima presenza, una gran bella ragazza, Ryu Zisu, che ci ha fatto ascoltare il suo racconto di quanto è entusiasta aver collaborato e quindi continuare, credo, a collaborare, spero in eterno, con questo gruppo ensemble di Bossa, il marchio Bossa, a Chili mi soffli, Smooth Night.

Io non finirei mai di farvi ascoltare questo album, una meraviglia. È l'ultimo album che già abbiamo incontrato nella scorsa edizione, quindi qualche mese fa, in fin dei conti, della Chilling Me Softly, Small Night, seconda stagione. Sto parlando dell'album Never Out of Style della grandissima pianista, secondo me una delle migliori che ci sono al mondo, Yuko Mabuki. Abbiamo ascoltato Waves, abbiamo ascoltato Ethereal, abbiamo sentito tante altre canzoni, ma questa non l'avevate ancora sentita. Twist of Fate era il brano estratto da questo album, ma adesso è di Archibald.

0: sassofonista. Ah, è entrata la ST, sassofonista eccellente Edward Archibald, più famoso come Eddie Archibald, con Keep It Simple, il suo singolo dal suo, ormai è questione di giorni che esca, il suo nuovo album si chiama Moving Forward. Ma noi andiamo sempre ad ascoltare chi partecipa a questo programma, cioè gli artisti. Poi prima o poi vi voglio far partecipare anche a voi ascoltatori, perché avete comunque la possibilità di raggiungere e mandarmi qualunque vostro messaggio scrivendomi sia sulle mail ma anche sul numero di telefono. Ma adesso andiamo ad ascoltare Michael Browning.
1: Hi, this is Michael Browning, and you're listening to my music on Chilling Me Softly,
2: Smooth Night.

0: del 2025 di Michael Browning, Together Again. Noi abbiamo ascoltato ovviamente la title track, cioè il brano che porta il nome a tutto l'album. Ciao Michael, Michael Browning, ormai lo dovreste conoscere, viene sempre e spesso a trovarci qui sul Cinema Soft Moonlight. Noi ne siamo grati, siamo grati ovviamente alla presenza e all'amicizia di Michael Browning, grandissimo compositore e musicista con oltre 20 anni di carriera. Ha suonato per e con i più grandi uomini della smooth jazz internazionale, nonché anche della rhythm and blues, della fusion, insomma c'è un percorso artistico incredibile.
1: Chilling Me Softly Smooth Night.
2: Chilling Me Softly Smooth Night
1: 3.0.
3: Chilling Me Softly, un programma di Patrizio Sigona.
4: I like chilling me softly.

0: Ma quante volte vi ho parlato di cosa è la contemporary jazz? Questo è un ennesimo esempio. È un miscuglio di tanti generi, qui addirittura c'è del classico, se vogliamo, c'è dell'orchestrale alla grande. È un pezzo incredibile, si chiama Short Chips ed è il singolo di debutto del solista Leon Chibreau. È un brano strumentale costruito attorno a un pianoforte, a una tromba, a delle percussioni, insomma una cosa meravigliosa. Ma adesso torna a trovarci un altro amico, si chiama Papicca.
1: Salve a tutti, un saluto agli amici di Chilling Me Softly. Io sono Nerio Poggi, Papicca, grazie a tutti e a presto.
2: Un abbraccio caloroso a tutti gli ascoltatori di Chilling Me Softly da Laura Lanzillo.

0: A distanza di meno di un anno dall'uscita del loro ultimo album sono le Sweet Candies. Abbiamo sentito i saluti fatti da Laura Lanzillo e noi andiamo a salutare, oltre che Laura, ciao Laura, anche Erika Sherlin e Anna Fondi, che fanno parte di questo gruppo di tre cantanti meravigliose italiane che fanno oasi jazz, smooth jazz, incredibile, con dietro ovviamente l'arrangiamento e le produzioni dell'amico Nerio Bocci. Papic. E questa è Chilling Me Softly, che vi vuole portare sempre delle novità, ma non solo le novità di oltreoceano, di oltremanica, ma anche quelle italiane, ce ne sono tante, e ascolteremo tantissimi italiani, tantissimi gruppi, tantissimi artisti del nostro paese che si sono fatti largo nel mondo della smooth jazz. Evviva!
1: Siete in ascolto di Smooth Jazz and Beyond. Conduce Patrizio Sigona.

0: Tantissimi artisti stanno portando questo strumento alla ribalta, soprattutto anche nella musica della smooth jazz, contemporary jazz. Lei si chiama Maria Antonietta, ma non è Maria Antonietta d'Asburgo, regina di Francia, nonché moglie di Luigi XVI, ma è Maria Antonietta, un'arpista meravigliosa che ha portato questo nuovo singolo, si chiama Fierce, ed è una cosa incredibilmente bella. Ve lo farò ascoltare spesso e volentieri, e appena esce il nuovo album, perché so che sta per arrivare, faremo ovviamente anche udire le altre canzoni che lo compongono. Viva Chilling Me Softly, Smooth Night, edizione 3, come dice il Mike Buongiorno. Ehi, che pezzo ragazzi, che meraviglia, ma chi l'ha messo, ma che meraviglia. Ricky Evans insieme al grande Pino Daniele. Siamo andati indietro negli anni, eh?
1: Era il 1983.

un passaggio a ritroso nella storia della bella musica, non soltanto fusion jazz ma black anche in generale, italiana soprattutto, lo devo sempre fare e sono felice di farlo perché vado a riscoprire delle cose che forse si dimenticano, come questo duetto tra il grande chitarrista afroamericano Richie Evans e il nostro chitarrista partonopeo italiano Pino Daniele, questa meravigliosa canzone che appunto si chiama Gay Chevalier.

0: segue ormai da diverse stagioni lo sa che io ho una predisposizione, mi viene la parola come al solito, mi impiccio, predisposizione per quelli che sono i musicisti che suonano il basso elettrico, che slappano, ecco appunto Brian Anderson. Perché ve l'ho portato? Primo perché ovviamente lui è un grandissimo musicista, compositore e ovviamente bassista. Secondo perché questo album del 2022 si chiama Groove Café e devo dire la verità, un caffè ci starebbe bene, vista anche ormai abbiamo superato forse anche più di un'ora di trasmissione, per cui un caffettino grazie, chi me lo vuole portare, un sospeso grazie, lasciate al bar e poi passo a prenderlo. Ma adesso un altro amico.
1: Hi, I am Jakeem Joyner and I also play on Chilling Me Softly, Smooth Night.
0: Ormai è il boss della trasmissione di Chilling Me Softly, Smooth Night, Jakeem Joyner. Ciao Jakeem. E questo è uno dei suoi singoli estratti dall'ultimo album, si chiama

0: chi di voi segue, oltre che il programma Chile Mi Soffri Smooth Night, in onda sempre alla stessa ora, sempre allo stesso giorno su questa radio, non ve lo perdete anche le prossime puntate, ma chi, dicevo, chi di voi segue anche i social, sa benissimo che esiste un gruppo su Facebook che si chiama Chile Mi Soffri Smooth Night. Io spesso posto quelle che sono le notizie, le informazioni e non solo, anche le chicche che vengono da questo mondo della smooth jazz, e nel particolar modo per quanto riguarda Jackie Ungione abbiamo seguito tutto il tour estivo di questo artista divertentissimo, oltretutto ci ha postato dei reel strepitosi con questo suo abbigliamento. Avete visto la capigliatura di Jackie? È tutta una roba sulla testa lunga, i capelli tutti in su, vabbè, insomma, una roba.
1: I like chilling me softly.
2: The best contemporary jazz in the world.

0: Took the Long Way, ma ne ascolteremo altre. Ma adesso torniamo in Italia, perché anche noi abbiamo delle buonissime cantanti jazz e soprattutto c'è un'amica che conoscete anche voi, Linda Gambino.
1: Ciao, sono Linda Gambino e anch'io canto su Chilling Me Softly, Smooth Night. So

0: E beh, a distanza ormai di tempo è ora che tu, Linda, ci grazi con qualche altro nuovo successo. Aspettiamo trepidosi, trepidanti, trepidiamo per avere un tuo nuovo disco, ma anche tutto un LP, ma perché no? Assolutamente, ma ci basta anche un singolo. Linda Gambino con A Perfect Match, in cui abbiamo sentito un meraviglioso clarinettista, Nico Gori, grandissimo.
1: I love contemporary jazz.

0: suoni che ci vengono dal mare, quei suoni che ci vengono dagli oceani, quel caldo che ci viene dall'oceano Atlantico quest'anno non ci ha dato tregua e ancora continuiamo a soffrirne. Vabbè, riposiamoci e rilassiamoci con la musica di Jeffrey Smith, questo chitarrista che ci porta questo suo singolo uscito ad agosto, Sounds of Ocean, o appunto l'oceano e i suoi suoni. Ma adesso torniamo a scoprire una pianista.
1: Hi, I'm Carol Albert and you're listening to Chilling Me Softly, Smooth Night.
0: Carol Albert e tutta la sua bravura ci presenta un disco uscito nel 2024 che si chiama Sunshine Yellow insieme a Peter White, un grandioso della smooth jazz.

0: suono tipicamente latino, sia nella esecuzione del pianoforte con Carol Albert, sia soprattutto con questa chitarra splendida di Peter White, Sunshine Yellow, un brano, un singolo che fu del 2024. Ma io vi voglio ricordare, lo dico anche a chi si è recentemente sintonizzato e ha scoperto questa trasmissione che si chiama Chilling Me Softly Smooth Night, è arrivata alla sua terza edizione. Quindi la stagione numero 3 che è in corso e durerà circa un anno fino a agosto dell'anno prossimo. Per cui volevo ricordare che se vi è piaciuto questo programma lo potete sempre riascoltare, perché viene impostato su una piattaforma che si chiama SoundCloud. Lì trovate nella pagina ovviamente di Chill Me Softly ogni volta la puntata Aurora messa in onda.
1: Se vuoi riascoltare questa puntata vai su SoundCloud e cerca la pagina di Chilling Me Softly.
2: Sì, ma termina domenica però.

0: anche alla bellissima Rhythm and Blues come questo esponente della Rhythm and Blues, Kate Eaton, con un disco dell'anno 2025, Thought About Love, da cui abbiamo sentito ovviamente il brano estratto che ha lo stesso titolo. E questo signore è nato e cresciuto a suoni di Motown, al Motown nell'anima. Ma adesso un altro amico che ci viene a trovare, Lawa Lauper. Da questo suo ultimo album, che non è altro che un EP con 8 stupendi brani, andiamo ad ascoltare Daybreak.
1: Hi, this is jazz guitarist Lowell Hopper, and you're listening to my music on Chilling Me Softly, Smooth Night.

0: Sono le 22.
1: Se te va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Se te va, sfoglia dove andare.
2: Dalla redazione di Se te va, Arma con Jafar Tatikan, DJ.

però l'arco settimanale cosa fa? Raccoglie i dati perché già si è al lavoro con quello che sarà il responso per la graduatoria del prossimo arco settimanale, però non iniziamo a guardare sul futuro, per quello ci sono le previsioni meteo, non dico la viabilità perché la viabilità dà la situazione attuale, ma c'è lo zodiaco guarda ancora più in futuro come volete, o c'è la previsione del giorno, la previsione del giorno o quella settimanale o quella mensile, ma noi invece qua siamo dei comuni mortali della dance. Beh, non tanto comuni perché siamo i migliori, noi ci mettiamo solo la voce, perché chi si loda si imbroda, io dico solo delle cavolerie come quella che avete appena ascoltato, o quelle perché ne erano tante, ma in realtà la musica è la migliore perché è quella più ballabile, quella più in del momento all'interno del

fino in fondo, fino agli effetti. Gordo and Human Who Energy al 7, al 6 però c'è Marty Twerk, eccola qui che arriva con la sua sensualissima Sei Mio.

non c'è tempo perché dobbiamo consumare le sonorità che caratterizzano l'oro di questa settimana. Anche la versione 2026 di Estate ABB raggiunge il vertice. La super regina dance Hatuna in vetta alla K7.

Sono Bruna Malaguti, lavoro con la mia voce, questa che state sentendo. Sono conduttrice radiofonica, presentatrice, voce pubblicitaria, voce narrante per documentari e anche DJ. Volete saperne di più? Consultate il mio sito web www.brunamalaguti.it. Bruna Voce, emozioni dentro, sicuro centro.

0: sono le 23.
1: Questa è RAM 7 Vacu 5. RAM 7 Vacu 5. It's just the radio, darling. Just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio. We could turn away to another station. Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7 Va to 5.
2: Il grazie per la linea ad ogni singola emittente tra le altre radio collegate con la redazione di 7va.fm. Grazie a Giulia Mancini, infaticabile.

Eccola qui, sexy lady di Hatuna, super attiva sempre con mille produzioni e i relativi video sempre accattivanti, sempre molto interessanti.

0: Dovevo dare voce alle tue parole. Vivo in anarchia emotiva, ma dovevo farlo. Ti sto parlando ora, tu rosa appassita.
1: Dopo 6 anni nel mio cuore vivi ancora.

0: Radio RTZ, dopo tanti anni, la supremazia continua.
1: Radio RTZ presenta
2: Qui c'è il confine. Ora inizio Music Fantasy.

0: È esistita una volta, in tempi così remoti, da farla sembrare solo un sogno, un'epoca perfetta. I colori erano più accesi, le emozioni erano più forti e ogni attimo si trasformava in armonia. Era il tempo della musica e del suono. Tale era la bellezza di quel tempo che un giorno un gruppo di folli decise che era giunto il momento di fare qualcosa. Per loro, inguaribili sognatori, quell'epoca mai era finita. Era un vivido ricordo nelle loro menti innamorate. Tornerà, dicevano tra loro. Ma la sola volontà non sempre basta. Abbiamo bisogno di qualcuno che ci guidi, disse uno di loro. Allora si guardarono come avessero avuto insieme la più bella delle idee. E fu così che inventarono gli amici più belli, gli amici più cari, promettendo loro il più incredibile dei viaggi. Ebbene, quel giorno è arrivato. Siamo qui stanotte, di fronte all'altare della musica, per incontrare il re di questa rinnovata era. Signori e signori, fate un inchino. Il ritual può avere inizio.
1: Radio RTZ presenta Music Fantasy. La musica mixata a Radio RTZ.
2: State ascoltando Music Fantasy.
1: Gira i dischi per voi. Franco De.

0: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Avete ascoltato Music Fantasy by Walter Filardi. Music Fantasy è una produzione Radio RTZ.

Bentrovati amici, questa è una nuova puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Time, l'album di Taj Mahal, è un insieme di sonorità registrato con il supporto della Phantom Blues Band, un gruppo di musicisti con i quali Taj Mahal ha raggiunto una collaborazione pluriennale. Registrato in California, l'album riflette la chimica della band con un ricco mix di ritmi reggae, groove di New Orleans, country blues, blues e rhythm and blues. Qui per voi, Taj Mahal a Me and Blues.

0: you put the whammy on me.
1: È sempre Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. I Dimes sono una band belga. Il gruppo si è formato nel 2019. Cinque musicisti che hanno scalato molte vette musicali nel corso degli anni, ma suonano ancora con l'entusiasmo di una band emergente. Il loro sound spazia con disinvoltura tra il blues, soul, ritmi funky, tocchi jazz, gospel e perfino un pizzico di blues rock. Qui per voi questa Stop Falling Around, per voi The Dimes.

Mentre Mark Brossard ha iniziato a suonare fin da giovanissimo ed è stato coinvolto nella scena musicale della Louisiana da subito, la sua città natale è stata Lafayette. Era un vero e proprio focolaio di musica e tutto ciò ha contribuito a incoraggiare Mark a partecipare attivamente alla scena musicale locale. Ha registrato il suo primo album a 20 anni e da allora ha pubblicato molti dischi di notevole importanza, alcuni prodotti anche da Joe Bonamassa. Questo è un brano che ho scelto per voi, si chiama The Whispers, Mark Brossard, qui a Me and Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: È sempre Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. The Spirit of Warrior Life from Cork documenta il meglio di tre concerti che Joe Bonamassa ha tenuto nell'estate del 2025 a Cork. Cork è la città, era la città natale di Rory Gallagher, dove la famiglia dello scomparso musicista irlandese lo aveva invitato ad esibirsi. Il risultato sono 14 canzoni che esplorano tutti gli angoli del catalogo di Gallagher, tra impatto devastante e il trasporto emotivo, come in questa Bad Penny. Per voi Joe Bonamassa qui a Me and Blues.

Sarah Seas Jordan, nata nel dicembre del 1962, ed è una cantante rock canadese di origini inglesi, nata a Montreal, nel Quebec. Il suo album Rubber Moon Blues ha raggiunto la quinta posizione nella classifica Billboard Blues, mentre il live in New York è stato pubblicato il 28 aprile del 2023, ed è un album molto interessante che poi è uscito, che era stato registrato a suo tempo nel 94 durante un tour con Taylor Hawkins alla batteria. Questo è You Don't Have to Remind Me, per voi Seas Jordan qui a Mian Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Music.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: È sempre Me and Blues, siete sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria. Ernestine Blues è un capolavoro di Bob Coritore e Friends, uscito in tutto il mondo e in tutte le forme il 10 aprile del 2026. Un intenditore e un esteta dell'armonica, nonché produttore e custode di uno dei più importanti archivi di memorabili esibizioni blues. Ernestine Blues è un punto d'arrivo, ma anche un punto di partenza, un album che spazia dal blues tradizionale di Chicago al rhythm and blues e al soul blues. Tutto questo nasce grazie anche alla grande squadra di musicisti e amici provenienti dalla scena blues di Chicago, che hanno contribuito ad alzare l'asticella della qualità. Questa è la famosissima Trouble No More, insieme a Willie Book, Bob Coritore e Friends, qui a Me and Blues.

un pluripremiato armonicista di Seattle che ha vissuto in prima persona l'esperienza del blues con leggendari musicisti di Chicago. Una grande influenza per Byers è stata quella di imparare a suonare l'armonica grazie a Sonny Boy Williamson. Questo lo ha spinto a concepire un progetto che gli permettesse di rendere omaggio al suo mentore e a tutte le sue grandi canzoni, insieme al chitarrista inglese Mississippi MacDonald. Sempre Me and Blues, sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria.

Sempre in tema di blues, che viene dalle traduzioni, parliamo della Backtracks Blues Band, che proviene dalla regione dei Tampa Bay in Florida e si esibisce con brani blues originari dal 1980. Essendo uno dei gruppi blues più longevi della Florida, i Backtracks hanno suonato con molte leggende del blues, tra cui Stevie Ray Vaughan, B.B. King, Buddy Guy, Greg Allman, Coco Taylor, Johnny Winter e perfino anche con John Lee Hooker. Questo solo per citarne alcuni. Questo quintetto propone un sound blues elettrico energico che ricorda la scena blues di Chicago dai suoi esordi. Questa è Your Funeral My Trial, una vecchia cover di Sonny Boy Williamson, qui a Me and Blues.

0: Si conclude così un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono in eterno. A presto amici, a prestissimo con Me and Blues.
1: Avete ascoltato Me and Blues, un programma ideato e condotto da Gianfranco Piria.